potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso. E con un po' di trucca e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano

così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la chia d'un'elica. Ma sì, è la vita che finisce,